0: auto.
1: Prndata, prndat, prndata, prndat, prndata, prndat, prndat.
2: Vehíky.